che hanno viaggiato nel tempo, come due che vanno al quinto Wimbledon. C'è un sacco di cose di cui potremmo parlare, ma preferisco guardarti negli occhi mentre consumiamo la cena. Tu sei così distratta dalle stelle che non ti accorgi quanto sono belle anche le stanze di questo hotel.

0: Niente.
1: Music Box. Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
2: E non so perché quello che ti voglio dire poi lo scrivo dentro una canzone.

0: Music Box.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: la guardano.
1: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
2: Facebook, Instagram e Twitter.

0: ore 3 e 2 minuti.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: poi paga.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

tutta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole.

smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: con noi. Scrivici al 349-722-5831.
1: In periferia fa molto caldo, mamma stai

0: sono le 5 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
0: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.
1: Top Italia Radio.
2: Siamo schiacce di follia, caduti a terra come cenere sulle piastrelle.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è, ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul tramonto, la vita che ci graffia, ne abbiamo viste troppe proprio io e te. Ti bevo da una tazza, senza mandarti giù, mandarti giù.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, nel lavoro sarà necessario pesare attentamente le parole prima di parlare ed evitare di seminare discordia tra i colleghi. Fondamentale anche mantenere una mente aperta e mettersi alla prova. Toro, in ambito sentimentale, se la felicità con il partner scarseggia, è consigliabile chiarirsi prima di guardarsi altrove. Se state valutando nuove opportunità lavorative o un contratto immobiliare, posticipate le decisioni di qualche giorno. Gemelli, se siete in coppia, la giornata potrebbe essere tesa, quindi evitate di innescare discussioni prolungate. Sarete al centro delle chiacchiere di qualcuno invidioso e un mal di testa potrebbe appesantirvi. Cercate di lasciare andare. Cancro, godetevi il presente senza preoccuparvi troppo del futuro. In queste 24 ore la vostra meta potrebbe sembrare lontana o irraggiungibile, ma è importante non lasciarsi scoraggiare e continuare passo dopo passo. Leone, in coppia potreste desiderare maggiore attenzione e romanticismo dal partner. E allora chiedetelo. Nel lavoro non ci saranno intoppi significativi, mentre sul fronte finanziario ci sono novità in arrivo, anche se dovrete pazientare ancora un po'. Vergine, aspettatevi una giornata confusa, almeno per quanto riguarda le emozioni. Al lavoro avrete delle difficoltà, ma saprete affrontarle con determinazione. Anche se le cose non scorrono lisce, cercate di vedere il lato positivo. Bilancia, state attraversando una fase di cambiamento e riscoperta e avete bisogno di tempo per ritrovare voi stessi e voi stesse. Non mettete fretta alle vostre capacità e ambizioni, sebbene sia normale crescere e maturare. Cercate di conservare il vostro lato più infantile. Scorpione, se c'è stata distanza con il partner, potrete ricucire il rapporto, mentre i cuori solitari potrebbero incontrare qualcuno di speciale. I liberi professionisti ritroveranno ispirazione e idee vincenti, ma cercate anche di riposare la mente. Sagittario, incertezze e invidie saranno superate e amore e amicizia faranno capolino nella vostra vita. Con il partner ci sarà sintonia e voglia di programmare un viaggio. Una chiamata o un messaggio vi strapperà un sorriso. Capricorno, dopo un periodo frenetico potrete dedicarvi alle vostre passioni finalmente. I più ambiziosi vedranno i primi frutti dal loro lavoro. Rivedete i vostri buoni propositi se li avete abbandonati. Acquario, cercate di arricchire la vostra solita routine con piccole novità. Così facendo ogni mattina vi alzerete con maggiore entusiasmo. In queste 24 ore potreste incrociare lo sguardo di una persona molto affascinante. Pesci, sarà una giornata piacevole oggi nonostante le molte commissioni o faccende da sbrigare. Se siete dei commercianti o degli imprenditori, aspettatevi delle transazioni economiche a voi favorevoli. Oggi vi saluto con le parole di Khalil Gibran. I figli non sono un possesso, ma un dono affidato alla nostra cura. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. Teheran richiude lo stretto di Hormuz e colpisce una porta container cipriota che tentava di attraversarlo, danneggiandola gravemente. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran. Le autorità di Emirati Arabi Uniti, Bahrain e Qatar segnalano di essere sotto attacco. La guida suprema Khamenei giura intanto vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari inserisce anche la Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte. Gli attacchi russi in Ucraina hanno causato almeno 10 morti e 80 feriti nelle ultime 24 ore, lo hanno riferito le autorità regionali. Nella notte, secondo l'aeronautica di Kiev, Mosca ha lanciato almeno 12 missili e 121 droni, 111 dei quali sarebbero stati abbattuti dalla difesa aerea. Un attacco missilistico su Odessa ha provocato 2 morti e 1 ferito, lo ha riferito su Telegram il capo dell'amministrazione militare regionale di Odessa. Dopo il caso Russia, la Commissione UE ha raccomandato ufficialmente all'agenzia EACEA di interrompere il contributo di 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia. Ad annunciarlo sui social è stata la vicepresidente della Commissione UE. La decisione arriva dopo una valutazione delle risposte della Biennale per giustificare la riapertura del padiglione della Russia. Ritrovato il corpo dell'uomo dell'Azerbaigian che ieri pomeriggio si è tuffato con la famiglia nelle acque del fiume Tagliamento a Udine senza più riemergere. Le ricerche erano state avviate subito dopo che la moglie e le sue 2 bambine erano state salvate dai vigili del fuoco, allertati da alcuni passanti che le avevano viste in difficoltà. Secondo le prime informazioni, una delle 2 bambine si trova in gravi condizioni. Al via le nuove regole sugli autovelox. Il testo riguarda la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Le norme saranno in vigore da oggi e disciplinano in modo organico le procedure di omologazione, verifica e taratura dei dispositivi utilizzati per l'accertamento delle violazioni dei limiti di velocità. Il calcio: l'Argentina piega ai supplementari la Svizzera in 10 a causa di un'ingenuità di Embolo al 72esimo e si regala una super sfida in semifinale contro l'Inghilterra, vincente per 2-1 sulla Norvegia. L'altra semifinale sarà tra la Francia, vincente 2-0 contro il Marocco, e la Spagna, che ha battuto ed eliminato il Belgio con il punteggio di 2-1. Per ora è tutto, a più tardi.
1: Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi. Top.

Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Domenica 12 luglio 2026 è il 193° giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.46 e tramonta alle 20.45. Il santo del giorno è San Fortunato. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 12 luglio del 1903 a Roma viene aperta al pubblico per la prima volta Villa Borghese. È il terzo più grande parco pubblico della capitale, oltre che il luogo di grande fascino artistico. Nel 1956 viene posata la prima pietra del grattacielo Pirelli, meglio noto come Pirellone. È l'edificio di Milano dove ha sede il Consiglio regionale della Lombardia. Nel 1963, con la finalità di valorizzare un prodotto di qualità interamente italiano e rappresentativo di una specifica area territoriale, viene istituita, con il decreto del Presidente della Repubblica numero 930, la denominazione di origine controllata, identificata con l'acronimo DOC. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 12 luglio del 1998, con una netta vittoria per 3-0, la Francia vince in casa il suo primo titolo mondiale ai danni della nazionale brasiliana di calcio campione del mondo in carica. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 12 luglio del 1962 i Rolling Stones debuttano a Londra in un celebre music club, il Marquee Club. Da qui inizia la parabola della band britannica destinata a segnare una svolta radicale nella storia del rock. Nel 1969 Massimo Ranieri vince il Cantagiro con il brano Rose Rosse. E nel 1972 Lucio Battisti è primo in classifica con I Giardini di Marzo. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Pablo Neruda, nato a Parral il 12 luglio 1904 e scomparso a Santiago del Cile il 23 settembre 1973. Cantore passionale e sensuale delle donne e più in generale dei sentimenti, è considerato un eroe nazionale dai cileni e un autore tra i più influenti della letteratura latinoamericana contemporanea. Ricordiamo anche Amedeo Modigliani, nato a Livorno il 12 luglio 1884 e scomparso a Parigi il 24 gennaio 1920. Famoso pittore e scultore bohemien di inizio Novecento. Compie oggi 54 anni l'attore ed ex modello italiano Gabriel Garco. Spegne 53 candeline Christian Vieri, detto Bobo, è un ex calciatore italiano di ruolo attaccante, considerato uno dei migliori centravanti della storia del calcio italiano. 44 candeline sulla torta dell'ex calciatore italiano di ruolo attaccante Antonio Cassano. E il proverbio del giorno è: bocca che tace, mai si può aiutare.

sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta come la nostra storia. Ogni notte per sempre per le strade di Roma.

0: penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.
1: Music Box. Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: Music Box. Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Arriva nelle sale l'8 luglio direttamente dall'ultima Berlinale Rosebush Pruning. È il film all-star che coinvolge Callum Turner, Elle Fanning, Jamie Bell e Riley Q. In una rivisitazione a cura di Karima Inouz del primo film cult di Marco Bellocchio, I Pugni Chiusi. La storia si svolge all'interno di una sfarzosa e isolata tenuta di campagna situata nei pressi di Barcellona, dove vive una ricchissima ma profondamente disfunzionale famiglia americana. I quattro figli adulti, Jack, Ed, Anna e Robert, sono segnati da un passato torbido, manipolatorio e schiacciato dall'ombra di gravi malattie genetiche. Nonostante l'alienazione, i giovani restano ancorati alla villa e all'opulenza sterile garantita dal padre cieco. Il precario equilibrio fraterno si spezza in modo irreversibile quando il primogenito, Jack, introduce nella dimora la fidanzata Martha, scatenando una spirale di drammi personali e gelosie. Sul grande schermo dall'8 luglio anche L'Hangar Rosso, opera prima del cileno Juan Pablo Sayato. Questo thriller storico ambientato in Cile durante il golpe dell'11 settembre 1973 segue Jorge Silva, capitano dell'aeronautica Santiago. Ricevuto l'ordine di trasformare il centro di addestramento in un luogo di detenzione, Silva affronta un lacerante dilemma etico tra obbedienza e moralità sotto lo sguardo del sergente Hernandez. Politica e scandalo nella nuova commedia, in sala dal 9 luglio, Election Day, scritta e diretta da Giorgio Amato, che vanta un cast eccezionale a partire dai protagonisti Angela Finocchiaro e Giorgio Tirabassi. Nella pellicola una deputata progressista è a un passo dal diventare ministra, ma proprio mentre il suo destino politico sembra prendere forma, uno scandalo che coinvolge il compagno, noto cronista sportivo, esplode, mettendo in discussione ogni equilibrio tra pubblico e privato, ambizione e sentimento. Passiamo ora alle serie TV. Dopo oltre 4 decenni dalla conclusione della celebre serie, La casa nella prateria si prepara a tornare sul piccolo schermo grazie a Netflix, con una versione aggiornata e ovviamente nuovi interpreti, con Luke Bracey nel ruolo che fu di Michael Landon. Ma il fulcro della storia è immutato. Ispirata agli omonimi romanzi di Laura Ingalls Wilder, la trama segue la famiglia Ingalls nel loro viaggio a bordo di un carro coperto dal Wisconsin verso il Kansas, alla ricerca di una nuova vita nella frontiera americana. Dal 9 luglio su Netflix. Arriva il 12 luglio su MGM Plus The Westies. Crime in 8 puntate a rilascio settimanale racconta la storia di una violenta gang irlandese a New York nei primi anni 80. La banda controlla il quartiere di Hell's Kitchen e i criminali sfidano la potente mafia italiana per guadagnare soldi con la costruzione del centro convegni Jacob K. Javits. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
0: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Ciao a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che vi augurano una buona domenica. Ariete, metterete la vita di coppia al centro di tutto, dedicando tutte le vostre attenzioni a chi avete accanto. Attenzione però a non dimenticarvi anche delle amicizie. Si potrebbe creare una situazione spiacevole. Toro, lasciatevi alle spalle ciò che è stato e apritevi a un capitolo tutto nuovo. Avete dentro di voi la forza necessaria per ricominciare, anche se finora l'avete trattenuta. Non aspettate oltre, è il momento di mettervi in gioco. Gemelli, smettete di sottovalutarvi. Il vostro valore non dipende dagli errori, ma da come li superate. In queste ore i legami affettivi, soprattutto quelli di coppia o tra genitori e figli, si dimostreranno forti e indissolubili. Cancro, sebbene desideriate concedervi un po' di riposo, il via vai quotidiano vi terrà occupati sia a casa che al lavoro. Sono previste entrate economiche che vi aiuteranno a sistemare alcune questioni lasciate in sospeso. Leone, parole da dire e viaggi da fare. Non aspettate l'occasione giusta, createla voi con quello che avete adesso. Questa giornata può rivelarsi molto produttiva. Vergine, approfittate del momento per pianificare le vacanze che sognate da tempo. Avete bisogno di una pausa per ricaricare mente e corpo. I cuori solitari sono più concentrati sul lavoro piuttosto che sull'amore. Bilancia, una battuta d'arresto non è una sconfitta se la si trasforma in occasione di crescita. La chiave sarà affrontare la giornata con spirito positivo e voglia di imparare qualcosa di nuovo. Scorpione, sentite il bisogno di migliorare voi stessi e voi stesse, e anche se vi manca un po' il contatto sociale, la paura di sbagliare vi frena. Abbiate il coraggio di muovere i primi passi, e il resto verrà da sé. Sagittario, vi sentite pronti a reclamare ciò che vi spetta e avete le energie giuste per farlo. Le prossime settimane saranno ricche di gratificazioni personali e lavorative. Capricorno, l'amore di coppia sarà particolarmente solido oggi, mentre eventuali problemi economici, emotivi o professionali inizieranno finalmente a dissolversi. La vostra capacità di non arrendervi farà la differenza. Acquario, nuove energie e buone notizie. Dopo alcune settimane faticose, finalmente torna un po' di serenità. Questa giornata sarà più leggera, forse grazie a meno impegni o a un contesto più rilassato. Pesci, la vostra mente sarà lucida e dinamica, pronta ad esplorare nuove strade, anche sul piano sentimentale. Vi sentirete di nuovo voi stesse e voi stessi. E con un sorriso in più, tutto diventerà più semplice. Oggi vi saluto con le parole di Jean-Paul Sartre. La vita non ha senso a priori. Prima che voi la viviate, la vita di per sé non è nulla. Sta a voi darle un senso. E il valore non è altro che il senso che scegliete. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Marina delle Guardie Rivoluzionarie Iraniane ha annunciato la chiusura dello stretto di Hormuz fino a nuovo avviso. Subito prima della chiusura è stato esploso un colpo di avvertimento contro un'imbarcazione che tentava di attraversare lo stretto seguendo una rotta non autorizzata, riporta CNN citando i media iraniani. Il corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile che tentava di attraversare lo stretto. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni.
1: Intanto la guida suprema Mojtaba Khamenei giura vendetta per la morte del padre. È un desiderio della nostra nazione, deve certamente essere compiuta, ha detto la guida suprema iraniana, che non fa espressamente nomi, ma nella lista nera dei presunti responsabili dell'uccisione dell'ayatollah Ali Khamenei ci sono Donald Trump e Netanyahu, nonché la premier Giorgia Meloni, il presidente francese Emmanuel Macron, il primo ministro britannico Starmer e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Pubblicata una foto dei leader in tenuta arancione con un bersaglio in fronte.
2: Il cadavere di un uomo è stato trovato intorno alle 15 di ieri in un appartamento all'ottavo piano di un palazzo di Corsico in provincia di Milano. Secondo le prime informazioni si tratterebbe di un uomo italiano di 41 anni con precedenti di polizia in materia di droga. Accanto al corpo è stato rinvenuto un coltello intriso di sangue. A scoprire il corpo di Alessio Borrello sono stati i vigili del fuoco, allertati dai vicini che da diverso tempo sentivano un forte odore provenire dalla dimora del 41enne.
1: La Commissione europea ha deciso di non perdonare la Biennale di Venezia per il caso del padiglione russo e ha raccomandato ufficialmente all'Agenzia europea per la cultura e l'educazione di stoppare i finanziamenti da 2 milioni destinati alla fondazione. Non è dunque bastato il lungo carteggio di maggio e giugno e non è bastata neanche la posizione del governo in linea con quella di Bruxelles.
2: Ogni giorno sulla rete idrica nazionale si perdono 157 litri d'acqua per ogni italiano, in sostanza il 42%, uno spreco che nel 2022 ha generato un impatto economico stimato in quasi 10 miliardi di euro all'anno. A denunciarlo è l'ufficio studi della CGA, che fa riferimento agli ultimi dati disponibili, quelli del 2022. A livello regionale la situazione più critica si registra in Basilicata, Abruzzo e Molise. Per contro, Lombardia, Valle d'Aosta ed Emilia-Romagna sono le aree più virtuose del paese.
1: Siamo al calcio. L'Argentina è la quarta semifinalista del Mondiale, troverà l'Inghilterra mercoledì alle 21 ad Atlanta in una sfida di altri tempi. Nei quarti è superata 3-1 la Svizzera, è rimasta in 10 al 72esimo per l'espulsione di Embolo nei tempi supplementari. Decisivi il gioiello di Alvarez e il timbro finale in tapina di Lautaro Martinez per chiudere la gara. In semifinale incontrerà l'Inghilterra vincente per 2-1 sulla Norvegia.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

La luce torna piena e si posa sui pendii senza fretta, il sole accarezza più che illuminare, e le nuvole passano come ospiti discreti, e che quando il cielo torna sereno, anche tu torni un po' a casa.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: La bolletta elettrica dei clienti vulnerabili in maggior tutela aumenterà del 4,6% nel terzo trimestre 2026. A pesare sono i prezzi all'ingrosso più alti, i costi del mercato della capacità nelle ore critiche di luglio e l'adeguamento degli oneri di sistema. L'aumento è parzialmente compensato dalla riduzione delle componenti di commercializzazione. La spesa annua stimata scende comunque a 500.

0: 191,86 €. Operazione Argus. Successo pieno per la Polizia Penitenziaria. Il SAPPE ha espresso forte apprezzamento al DAP e al Gruppo Operativo Mobile per il trasferimento simultaneo di 128 detenuti al 41 bis verso la nuova sezione di Vigevano, operazione svolta tra il 27 e il 28 giugno con 165 agenti e mezzi terrestri e aerei. Il sindacato sottolinea la professionalità del corpo e il ruolo strategico del Gruppo Operativo Mobile nella sicurezza nazionale e nel contrasto alle mafie, chiedendo ulteriori investimenti in organici, tecnologie e formazione.
1: Si è concluso con ottimi risultati il progetto Imparare e crescere in bicicletta promosso dalla Federciclo Valle d'Aosta. 5 associazioni e 13 scuole dell'infanzia hanno partecipato alle attività, coinvolgendo 331 bambini in 39 giornate per 182 ore complessive. Il percorso ha migliorato equilibrio, coordinazione e autonomia dei piccoli, rafforzando socializzazione, rispetto delle regole e prime nozioni di educazione stradale. Un bilancio finale molto positivo, che conferma la bicicletta come strumento educativo capace di favorire crescita e sicurezza fin dalla giovane età.

0: Qualunque sia la tua risposta all'imprecisione delle cose.
1: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino, a nord ovest meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: 9 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: L'Iran chiude lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi su ordine di Donald Trump, tensione altissima nelle prime ore di oggi, gli USA accusano Teheran di aver colpito una nave cipriota, le guardie rivoluzionarie, si legge in una nota, dopo un colpo d'avvertimento verso una nave che stava seguendo una rotta non autorizzata, annunciano la chiusura dello stretto. Nel comunicato la Marina dei Pasdaran ha puntato il dito contro l'interferenza esterna di potenze straniere che si sarebbe manifestata attraverso i tentativi compiuti da diverse navi di attraversare lo stretto secondo rotte non autorizzate.
2: Due persone sono morte ed altre sei sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Toronto in Canada. A darne notizie è stata la polizia della città attraverso il proprio account X. In un primo momento le forze dell'ordine hanno segnalato la presenza di uno sparatore attivo e hanno invitato i cittadini ad allontanarsi immediatamente dalla zona e a seguire le indicazioni degli agenti. Successivamente la stessa polizia ha comunicato di aver messo in sicurezza l'area, precisando però che il sospettato è ancora in fuga. Non sono stati forniti dettagli sulle condizioni dei feriti.
3: La Commissione europea raccomanda ufficialmente la revoca del finanziamento comunitario da 2 milioni di euro alla Biennale di Venezia in seguito al caso legato alla riapertura del padiglione russo. L'annuncio arriva via social dalla vicepresidente esecutiva, scrivendo che l'esecutivo UE ha fornito tali raccomandazioni all'Agenzia esecutiva europea per l'istruzione e la cultura. La vicepresidente evidenzia che la cultura in Europa, finanziata con i soldi dei contribuenti, dovrebbe promuovere e salvaguardare i valori democratici, i quali non sono rispettati nella Russia di oggi.
2: Emergenza caldo, oggi due le città da bollino rosso con quelle in arancione che salgono a 6, solo due quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla oggi in Trentino, massimo livello di allerta per il caldo in 37 dipartimenti della Francia metropolitana. Inferno in Spagna con 12 morti e 23 dispersi nel bilancio provvisorio dell'incendio devastante nei boschi andalusi.
3: Al via nuove regole sugli autovelox. Il testo riguarda la disciplina delle caratteristiche, dei requisiti e delle procedure di omologazione, taratura e verifica di funzionalità dei dispositivi e dei sistemi per l'accertamento delle violazioni dei limiti massimi di velocità. Le norme saranno in vigore da oggi.
2: Siamo al calcio. Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico e presidente del Club Italia. Con lui Leonardo, che arriva in nazionale in qualità di advisor, si ricompone la coppia che già aveva lavorato assieme al Milan. Il presidente FGC Malagò: c'è un impegno di 4 anni, da subito ho pensato che Maldini potesse essere la persona giusta per sovrintendere il settore tecnico della Federcalcio. E poi sul nuovo CT ha detto: non ho parlato con nessuno.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
2: Super Trailers.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
2: Super Trailers.
8: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
9: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
10: Hai scritto un film di mostri?
11: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

tutto. Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena, io che so fare il caffè a malapena. Ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderò.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

0: Sono le 10:02. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile battente bandiera cipriota che tentava di attraversare Hormuz. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni. Nel frattempo la marina dei Pasdaran ha annunciato la chiusura dello stretto fino a nuovo avviso. In risposta gli Stati Uniti hanno condotto nuovi raid nell'area. È la terza serie di attacchi questa settimana che proseguono nonostante il rischio di sabotare i negoziati in corso in Oman.
3: Un 28enne è stato arrestato ieri sera nel South Yorkshire in Inghilterra con l'accusa di essere il presunto responsabile dell'omicidio dell'ex deputata britannica Anna Widdecombe. La notizia è stata riportata dalla CNN, che cita un comunicato della polizia del Devon e della Cornovaglia. Il sospettato, indicato dalle autorità come un cittadino britannico bianco, si trova attualmente in stato di fermo. Gli investigatori hanno precisato che allo stato attuale delle indagini non vi sono elementi che facciano ritenere che l'omicidio dell'ex parlamentare sia riconducibile a motivazioni politiche o a un atto di terrorismo.
2: Due persone sono morte, altre quattro sono rimaste ferite in una sparatoria avvenuta a Toronto in Canada. Le due vittime sono entrambe uomini, mentre i quattro feriti sono stati trasportati in ospedale. La polizia ha chiarito che non si è trattato di un attacco indiscriminato, ma di uno scambio di colpi tra due persone che si stavano prendendo di mira a vicenda.
3: Da oggi, domenica 12 luglio, un'ulteriore avanzata dell'anticiclone subtropicale africano darà il via alla terza ondata di calore. Si può ormai affermare che stiamo vivendo una stagione estrema e senza soluzione di continuità. I recenti dati del Centro Copernicus hanno appena certificato che il mese di giugno appena trascorso è stato il più caldo di sempre a livello europeo. Dobbiamo insomma fare i conti con questo nuovo clima, segno evidente e tangibile di un cambiamento climatico sempre più pressante.
2: Dal 15 luglio arrivano le nuove norme contro il fenomeno che vede la riduzione delle quantità dei prodotti confezionati senza un'analoga riduzione dei prezzi. Ad annunciarlo è il Codacons, ricordando che è in scadenza il termine entro cui l'Unione Europea può contestare le misure proposte dal governo. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy il 15 aprile scorso ha notificato alla Commissione Europea il progetto di decreto legislativo misure di contrasto alle prassi commerciali di riporzionamento dei prodotti preconfezionati, una procedura che prevede 3 mesi di tempo per eventuali rilievi da parte dell'Unione Europea.
3: Siamo allo sport. A Wimbledon è il giorno della finale del torneo singolare maschile. Jannik Sinner alle 17 sul Center Court, il mitico campo centrale, sfida per il titolo il tedesco Alexander Zverev. L'azzurro numero uno del mondo è il campione in carica e cerca il bis. Dall'altra parte della rete ci sarà l'attuale numero 3 del mondo alla seconda finale slam consecutiva dopo quella vinta al Roland Garros. Il tedesco insegue il primo trionfo sull'erba britannica, dove finora non era mai andato oltre gli ottavi.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
0: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Da bambini li chiamavamo marziani. Oggi preferiamo termini più scientifici come extraterrestri o forme di vita intelligenti non terrestri. Resta il fascino di una delle domande più antiche dell'umanità: siamo soli nell'universo? L'apertura di alcuni archivi governativi negli Stati Uniti e la crescente attenzione mediatica hanno alimentato aspettative di possibili sviluppi. Margherita Hack, grande e rimpianta astrofisica italiana, osservava che la nostra galassia contiene circa 100 miliardi di stelle e tantissime galassie. Così riteneva quasi inevitabile che altrove si siano create condizioni favorevoli alla vita, altre forme di vita, anche intelligenti e forse più evolute della nostra. Ma poi arrivava il suo realismo scientifico. Una cosa è ritenere che esistano altre civiltà, un'altra è immaginare che possano venire qui. Le distanze cosmiche sono immense, anche viaggiando a velocità che oggi non siamo nemmeno in grado di concepire, servirebbero tempi incompatibili con la scala della vita umana per attraversare gli spazi fra sistemi stellari. Poi era ironica, diceva, se una civiltà fosse abbastanza avanzata da attraversare l'universo per arrivare fin qui, perché dovrebbe nascondersi nei boschi o divertirsi a farsi fotografare sfocata nel cielo? Eppure, il cinema continua a interrogarsi su questa possibilità. Nessuno più del regista Steven Spielberg. Da quasi mezzo secolo il regista americano esplora il tema del contatto con civiltà extraterrestri attraverso opere che sono molto più di semplici film di fantascienza. Ricordate nel 77 Incontri ravvicinati del terzo tipo? Spielberg immaginava un primo contatto fondato sulla comunicazione, luci, simboli, musica che diventavano linguaggi universali capaci di superare ogni barriera. Poi con E.T., l'extraterrestre, nell'82, l'attenzione su una dimensione intima e privata, non più l'effetto di, come dire, uno sbarco globale, ma l'amicizia tra un bambino e un essere venuto da un altro mondo, una favola moderna che parlava di empatia, solitudine e appartenenza. Oggi con questo Disclosure Day che vi consiglio, Spielberg sembra completare idealmente questo percorso narrativo. Non racconta più il contatto individuale e neppure la scoperta semplice dell'altro. Si concentra invece sulle conseguenze collettive di una rivelazione pubblica. Che cosa accadrebbe se l'esistenza di una civiltà extraterrestre venisse confermata ufficialmente? Nel film emerge una visione più matura e più pessimista rispetto alle opere precedenti. L'età ormai avanzata di Spielberg sembra portarlo a interrogarsi meno sulla meraviglia della scoperta e più sulla fragilità delle società umane di fronte a quel che sfida le loro convinzioni più profonde. Forse la sfida più grande non sarebbe l'arrivo degli extraterrestri, sarebbe la revisione dell'idea che abbiamo di noi stessi.
0: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.

0: il consiglio direttivo del Parco Nazionale Gran Paradiso ha eletto la nuova giunta esecutiva. Accanto al presidente Mauro D'Urbano entrano la vicepresidente Nella Terisode Mauro Guglielmetti, vice sindaco di Locana. L'organo avrà il compito di guidare l'indirizzo amministrativo del parco, predisporre atti e progetti e garantire il regolare svolgimento delle attività dell'ente. La Valle d'Aosta si conferma al vertice nazionale per la raccolta del vetro. Nel 2025 sono stati raccolti 62,7 kg per abitante, dato che vale alla regione quasi 500.000 euro di corrispettivi Corevè. Risorse che sostengono i servizi locali e premiano la qualità del materiale conferito. A livello nazionale, il riciclo del vetro ha raggiunto l'82,1%, superando gli obiettivi europei, con benefici ambientali ed economici significativi. Via Monte Emilius ad Aosta ha cambiato viabilità dal 1 luglio al 1 marzo per i lavori di ripristino legati alla riqualificazione dell'area dell'Arco d'Augusto. È previsto il senso unico nord-sud, obblighi di svolta agli accessi privati, divieti di sosta e possibili restringimenti della carreggiata con limite a 30 km orari. Saranno indicati i percorsi alternativi e garantiti gli attraversamenti pedonali.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Apriamo con il calcio e con i mondiali 2026. Dopo una gara di grandissima sofferenza fino ad oltre la metà del secondo tempo, l'Argentina batte la Svizzera 3-1 ai supplementari e si regala così la semifinale con l'Inghilterra. La sblocca quasi subito McAllister di testa. La Svizzera spinge e Ndoye al 67esimo trova il pari. Una manciata di minuti più tardi espulso Embolo, pari al 90esimo. Nei supplementari però l'Argentina spinge e il 2-1 è di Alvarez. Poi nel recupero Lautaro Martinez fissa il risultato sul 3-1. E l'Inghilterra dell'ottimo CT Thomas Tuchel piega 2-1 la Norvegia dopo i tempi supplementari e per la quarta volta nella sua storia è in semifinale ad un campionato del mondo. Prima del fischio d'inizio all'Hard Rock Stadium di Miami è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Jayden Adams, trequartista della Sudafrica in questo mondiale, morto a 25 anni. La stampa sudafricana parla di suicidio. Dunque, martedì 14 alle 21 il primo match sarà tra Francia e Spagna. Mercoledì, sempre alle 21, invece Inghilterra-Argentina. Siamo al tennis. Jannik Sinner proverà la difesa del titolo sull'erba londinese del torneo di Wimbledon. La finale del tabellone di singolare maschile opporrà il numero uno del seeding e del mondo alla testa di serie numero due, il tedesco Alexander Zverev. Un incontro che non sarà semplice, come dichiarato dallo stesso Sinner.
3: Sta giocando veramente un ottimo tennis, servendo molto bene, come lo sappiamo che sa fare. Da fondo campo è molto aggressivo e secondo me sarà aggressivo anche domenica, quindi cerco di dare il mio massimo, di controllare quello che posso controllare, poi vediamo cosa riesco a fare, no? Sarà una partita molto molto difficile.
2: Ad aprire il programma sulla center court di oggi sarà la finale di doppio femminile prevista dalle 14 ora italiana, mentre il match valido per la finale, che vedrà protagonisti l'italiano e il tedesco, sarà il secondo ed ultimo e si disputerà in ogni caso non prima delle 17 italiane. Le due ruote MotoGP al Sachsenring è il giorno delle gare. Dopo Moto3 e Moto2 toccherà alla MotoGP alle 14. Sarà ancora Marc Marquez, vincitore della sprint, a partire in pole davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Guadagnano una posizione Martin e Bagnaia, che scatteranno rispettivamente settimo e nono per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi, che in queste ore sarà operato alla clavicola. Marc Marquez ha messo a segno il miglior tempo anche nel warm-up del Gran Premio di Germania, davanti a Digia e al fratello Alex. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Sono le 11:03.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Teheran chiude lo stretto di Hormuz e colpisce due navi commerciali che tentavano di attraversarlo. Washington risponde con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito almeno 140 obiettivi militari. Teheran lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrain. La guida suprema, Mujtaba Khamenei, giura intanto vendetta per la morte del padre. Il quotidiano Amshari inserisce anche Giorgia Meloni tra i responsabili, pubblicando una foto della premier in tenuta arancione assieme alle immagini di Trump e Netanyahu con un bersaglio in fronte.
2: Nuovi attacchi notturni con droni russi su Kharkiv e Dnipro hanno causato danni a infrastrutture civili, incendi e feriti. A Kharkiv sono stati colpiti diversi quartieri con danni ad oltre 20 edifici residenziali e ad infrastrutture civili. Un incendio è scoppiato in un complesso di garage, 5 persone hanno ricevuto assistenza medica, tra cui una ragazza di 16 anni. Gli attacchi russi condotti nelle ore precedenti al raid notturno hanno invece causato almeno 8 morti in Ucraina.
3: A 87 anni e una condanna definitiva per il furto di un'auto commesso 3 anni fa. Nonostante l'età avanzata, però, da 3 giorni dorme in una cella del carcere fiorentino di Sollicciano. Fino a poco tempo fa viveva all'albergo popolare di Via della Chiesa, ma non poteva più restarci. Così, quando la sentenza è diventata esecutiva, per lui si sono aperte le porte della struttura penitenziaria toscana.
2: Sono passati 10 anni dalla strage ferroviaria sulla tratta Andria-Corato del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone e altre 51 rimasero ferite. Questa mattina si tiene ad Andria la cerimonia della decennale dell'incidente. Atteso il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, partecipano anche le famiglie delle vittime e dei feriti, il Presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, e la Sindaca di Andria, Giovanna Bruno, insieme alle autorità civili, religiose e militari del territorio.
3: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata. Oggi 2 le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a 6, solo 2 quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi, in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla invece in Trentino. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa occidentale. Oltre un terzo della popolazione francese sarà a livello massimo di allerta per l'ondata di calore in corso, come stabilito dal meteo francese. In queste ore esteso a 37 dipartimenti della Francia continentale.
2: Mondiale di calcio 2026, l'Argentina piega ai supplementari la Svizzera in 10 a causa di un'ingenuità di Embolo dal 72esimo e si regala una super sfida in semifinale contro l'Inghilterra, vincente per 2-1 sulla Norvegia. L'altra semifinale sarà tra la Francia, vincente 2-1 contro il Marocco, e la Spagna, che ha battuto ed eliminato il Belgio con il punteggio di 2-1.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: La luce torna piena e si posa sui pendii senza fretta, il sole accarezza più che illuminare e le nuvole passano come ospiti discreti, è che quando il cielo torna sereno anche tu torni un po' a casa.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.

0: Luca, dove sei?
1: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
0: In che senso? Cosa combini?
1: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99 euro. E per rinfrescarci, la birra non filtrata e Cnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
0: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
1: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.
2: CIDAC, CIDAC.
3: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
4: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro, anziché 95.
3: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
4: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Sono le 12 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: L'Iran chiude lo stretto di Hormuz, gli Stati Uniti lanciano nuovi attacchi su ordine di Donald Trump. Tensione altissima nelle prime ore di oggi. Gli USA accusano Teheran di aver colpito una nave cipriota e rispondono con una terza ondata di attacchi contro l'Iran, comunicando di aver colpito almeno 140 obiettivi militari. Teheran lancia missili su Emirati, Qatar e Bahrain.
1: Un ragazzo di 19 anni ha perso la vita nella notte dopo essere stato accoltellato a Crema, in provincia di Cremona. La violenta aggressione si è verificata intorno alle 23 nell'area del parcheggio di un supermercato. Secondo una prima ricostruzione, il giovane cittadino di origine egiziana residente a Crema sarebbe stato colpito più volte al torace con un'arma da taglio. Nonostante le gravi ferite, avrebbe tentato di allontanarsi dal luogo dell'aggressione, riuscendo però a percorrere solo poche decine di metri prima di crollare a terra.
2: La polizia ha eseguito perquisizioni a Roma, Savona e Caserta nei confronti di tre giovani di età fra i 20 e i 26 anni, indagati perché ritenuti responsabili di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa commessi attraverso la rete. Secondo le indagini, i tre dichiaratamente di terza posizione utilizzavano piattaforme di messaggistica istantanea come Telegram per diffondere idee legate al suprematismo, all'antisemitismo e alla difesa dell'identità nazionale, e nelle conversazioni online hanno manifestato intenti violenti anche con l'uso di armi.
1: Politica americana in lutto. Il senatore Lindsey Graham, tra le figure più influenti del partito repubblicano al congresso, nonché stretto alleato del presidente Donald Trump, è morto nella notte all'età di 71 anni. Lo ha annunciato il suo ufficio in una nota, specificando che la scomparsa è sopravvenuta dopo una breve e improvvisa malattia. Nel comunicato la famiglia ringrazia per le preghiere ricevute e chiede il rispetto della propria privacy in questo momento difficile.
2: Torna ad aumentare il caldo sull'Italia con una nuova ondata. Oggi due le città da bollino rosso, con quelle in arancione che salgono a 6, solo due quelle in verde, le altre tutte in giallo. Ed è emergenza incendi in particolare in Piemonte e Sardegna. Allerta maltempo gialla invece oggi in Trentino. Preoccupazione anche nel resto dell'Europa occidentale.
1: MotoGP al Gran Premio di Germania, il giorno delle gare. Sarà ancora Marc Marquez, vincitore della sprint, a partire in pole davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Guadagnano una posizione Martina e Bagnaia, che scatteranno rispettivamente settimo e nono per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi, che in queste ore sarà operato alla clavicola. Marc Marquez ha messo segno anche il miglior tempo nel warm-up del Gran Premio di Germania.
2: Per ora è tutto, alla prossima edizione.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza. Una volta è gelosia, l'altra volta

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.

0: La transizione ecologica in Valle d'Aosta accelera, spinta dal caro benzina e dalle incertezze geopolitiche, in attesa dell'ultimo taglio delle accise da Roma. La corsa ai contributi messi a disposizione dalla Regione Valle d'Aosta ha letteralmente azzerato i fondi per il 2026, spingendo il governo regionale a stanziare ulteriori 5,2 milioni di euro nel prossimo assestamento di bilancio per rifinanziare la legge regionale sulla mobilità sostenibile. I dati del triennio precedente confermano in pieno questa tendenza. Le richieste per i mezzi a basse emissioni sono più che raddoppiate, trainate dal boom delle auto a batteria, i cui acquisti sono quasi quadruplicati a discapito delle motorizzazioni ibride ormai in discesa. Un cambio di abitudine che ha costretto l'amministrazione ad aumentare in modo significativo i fondi erogati in pochi anni, superando la soglia dei 4,6 milioni di euro nell'ultimo esercizio, complice anche il crescente interesse per le colonnine di ricarica private. I contributi, accessibili sul portale regionale, sono rivolti a maggiorenni residenti, privati ed enti locali e offrono coperture importanti, fino a 15.000 euro per le auto a basse emissioni, che diventano 14.000 per gli under 35, fino a 700 euro per le bici a pedalata assistita, aiuti per le colonnine private e per la micromobilità.
1: Nuove notizie sul fronte sanità: entro fine anno sarà operativa al Parini la nuova tomoterapia elicoidale Radixact con tecnologia Synchrony, uno dei sistemi più avanzati al mondo per trattare i tumori con precisione millimetrica. L'azienda USL e la regione investono 9 milioni di euro per portare in Valle d'Aosta una radioterapia capace di seguire il tumore in tempo reale e ridurre gli effetti collaterali. Durante l'installazione i trattamenti sono garantiti grazie a una convenzione con l'ospedale di Ivrea, un passo decisivo per la cura oncologica in Valle d'Aosta.
2: Ed è scattato su tutto il territorio regionale da venerdì 10 luglio lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi. Il provvedimento, legato alle condizioni climatiche, resterà in vigore fino a quando non si verificheranno piogge consistenti. La presidenza della regione ricorda che sono vietate le attività a rischio, quindi stop alla combustione di residui agricoli, all'uso di fiamme libere o attrezzi che producono faville nei boschi e anche al fumo in aree verdi. Limitato anche il transito dei veicoli sulle strade forestali. Ogni altra accensione dovrà essere autorizzata dal Corpo Forestale.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
3: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
7: Quest'estate scopri come essere super.
8: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
9: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
10: Sei una piccola selvaggia, vero?
9: Non ci siamo ancora presentati.
7: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
1: Super Trailers.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: dietro le 13 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Il corpo delle guardie della rivoluzione islamica ha lanciato un missile contro una nave mercantile battente bandiera cipriota che tentava di attraversare Hormuz. Lo riporta Axios citando fonti americane. La nave è stata colpita e ha riportato gravi danni. Nel frattempo la marina dei Pasdaran ha annunciato la chiusura dello stretto fino a nuovo avviso. Il portavoce della Commissione per la politica estera e la sicurezza nazionale del Parlamento iraniano ha scritto in un post su X: abbiamo preso il controllo dello stretto con la forza e lo conserveremo con la forza, lo riporta Al Jazeera.
2: Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella è ad Andria per partecipare alla cerimonia della decennale della strage ferroviaria del 12 luglio 2016, in cui persero la vita 23 persone ed altre 51 rimasero ferite. Il capo dello Stato ha salutato con strette di mano i familiari delle vittime e i superstiti. Al termine ha lasciato il luogo della cerimonia salutando ancora i parenti delle vittime, ai quali ha rivolto parole di conforto. Dal palco la sindaca ha dichiarato: per quella tragedia ci sono responsabilità precise.
3: Un 19enne egiziano è stato accoltellato nella notte a Crema, raggiunto da diversi fendenti al torace nel parcheggio di un supermercato di Viale della Repubblica, è morto in ospedale. Indagano i carabinieri, hanno immediatamente raccolto le prime testimonianze e stanno controllando le immagini delle telecamere di videosorveglianza per ricostruire l'esatta dinamica dell'aggressione e identificare il responsabile o i responsabili del delitto.
2: Vasto incendio a Rozzano, nell'Interland a sud di Milano. Le fiamme si sono sviluppate all'interno di un capannone di via Achille Grandi. Il rogo ha generato in pochissimi minuti un'alta e densa colonna di fumo nero visibile a chilometri di distanza. Al momento non si segnalano feriti.
3: Scatta il 16 luglio l'obbligo di copertura assicurativa per i monopattini elettrici, una novità che interesserà 1 milione di proprietari privati. Lo ricorda Assoutenti, che evidenzia i costi per i cittadini e alcune criticità della misura prevista dal nuovo codice della strada varato a fine 2024. La copertura riguarda i danni verso terzi arrecati durante la guida del monopattino, come lesioni a pedoni o ciclisti o danni ad altri veicoli, ma non sarà sufficiente una generica polizza RC capofamiglia, avvisa Assoutenti.
2: Siamo al tennis. Oggi a Wimbledon è il giorno della finale del torneo singolare maschile. Jannik Sinner alle 17 sul center court sfida per il titolo il tedesco Alexander Zverev. L'azzurro numero 1 del mondo è il campione in carica e cerca il bis. Dall'altra parte della rete ci sarà l'attuale numero 3 del mondo alla seconda finale slam consecutiva dopo quella vinta al Roland Garros. Il tedesco insegue il primo trionfo sull'erba britannica, dove finora non era mai andato oltre gli ottavi.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Luca, dove sei?
1: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
0: In che senso? Cosa combini?
1: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99 euro. E per rinfrescarci, la birra non filtrata e Cnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
0: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
1: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.
2: CIDAC.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC, CIDAC.
2: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. In primo piano il tennis. Cresce l'attesa per la finale maschile a Wimbledon ad un anno dal trionfo di Jannik Sinner su Carlos Alcaraz, che consegnò il successo all'italiano. Il numero uno al mondo difende il titolo conquistato 12 mesi fa contro Alexander Zverev, che complice l'assenza prolungata di Alcaraz, da domani, lunedì, sarà ufficialmente numero due del mondo. Sinner è fantastico, sarà una bella finale, le parole di Sasha, mentre Jannik, consapevole dell'ottimo tennis giocato dal tedesco, sa che sarà una finale impegnativa. Sentiamo.
3: Sarà una partita molto molto difficile, però è anche bello ritrovarmi di nuovo in una finale slam e mi serve anche un pochettino mentalmente, a prescindere di quello che esce domenica. È stato comunque un ottimo torneo.
2: Il calcio con i mondiali 2026. Le due semifinali saranno Francia-Spagna, che si gioca martedì 14 alle 21, e Inghilterra-Argentina mercoledì sempre alle 21. Dopo una gara di grandissima sofferenza fino ad oltre la metà del secondo tempo, l'Argentina batte la Svizzera 3-1 ai supplementari e si regala la semifinale.

con l'Inghilterra. La sblocca quasi subito McAllister di testa. La Svizzera però spinge e Ndoye al 67esimo trova il pari. Una manciata di minuti più tardi espulso Embolo, pari al 90esimo. Nei supplementari l'Argentina alza il ritmo, il 2-1 porta la firma di Alvarez. Nel recupero poi Lautaro mette il sigillo del 3-1. L'Inghilterra dell'ottimo Tuchel piega invece 2-1 la Norvegia, anche in questo caso dopo i tempi supplementari. Per la quarta volta nella sua storia è in semifinale ad un campionato del mondo. Prima del fischio d'inizio all'Hard Rock Stadium di Miami è stato osservato un minuto di silenzio in memoria di Jayden Adams, trequartista della Sudafrica in questo mondiale morto a 25 anni. La stampa sudafricana parla di suicidio. MotoGP al Sachsenring, si scaldano i motori per la gara lunga dalle 14, partenza dalla pole ancora per Marc Marquez, davanti a suo fratello Alex e a Fabio Di Giannantonio. Hanno guadagnato una posizione Martin e Bagnaia rispettivamente settimo e nono per la penalità di Morbidelli. Assente l'infortunato Bezzecchi alle prese con l'operazione alla clavicola. Marc Marquez ha messo a segno il miglior tempo anche nel warm-up del Gran Premio di Germania davanti a Di già caduto, per fortuna senza conseguenze, e al fratello Alex. L'Italia centra 4 finali nell'ultima sessione di batterie degli Europei Junior 2026 di nuoto in corso a Monaco di Baviera in Germania. Vanno all'ultimo atto del pomeriggio nei 400 stile libero Bianca Nannucci e Francesco Volpe, mentre nelle staffette 4% misti staccano il biglietto tra le migliori 8 sia le ragazze che i ragazzi. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura il Medio Oriente torna a salire la tensione tra Stati Uniti e Iran. Teheran avrebbe colpito una nave nello stretto di Hormuz e lanciato missili e droni contro obiettivi nel Golfo, con allarmi in Emirati, Qatar, Kuwait e Bahrain. Washington ha risposto con un nuovo round di attacchi, intanto proseguono in Oman i negoziati sulla sicurezza della navigazione nello stretto. Cresce però il clima di minaccia. Un quotidiano iraniano ha pubblicato una lista di leader occidentali nella quale compare anche Giorgia Meloni.
2: Leone XIV, dopo aver pregato durante l'Angelus da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, va col pensiero al riaccendersi del conflitto in Medio Oriente e alla crisi in Ucraina, invitando a percorrere le vie diplomatiche. Nella Domenica del Mare esprime vicinanza a tutti i lavoratori marittimi e portuali, le cui condizioni sono rese difficili dalle tensioni militari. Infine, ricorda il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi a Jasna Gora.
3: La cronaca: omicidio la scorsa notte a Crema, in provincia di Cremona, dove un ragazzo egiziano di 19 anni è morto dopo essere stato accoltellato più volte al torace nel parcheggio di un supermercato. Inutili i soccorsi, il giovane è deceduto in ospedale mentre i carabinieri indagano per identificare il responsabile, analizzando le immagini delle telecamere e raccogliendo le testimonianze. Tra le ipotesi al vaglio, una possibile resa dei conti tra gruppi di stranieri.
2: 10 anni dopo la tragedia ferroviaria di Andria, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha partecipato alla cerimonia in ricordo delle 23 vittime dello scontro tra due treni sulla linea Andria-Corato. Davanti alla stazione è stata deposta una corona di fiori, seguita da un minuto di silenzio e dalla lettura dei nomi delle vittime. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha ribadito la necessità di investire in infrastrutture moderne e in un trasporto pubblico più sicuro, affinché una tragedia simile non si ripeta mai più.
3: E Capri si prepara a dare l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, scomparso ieri all'età di 86 anni dopo una lunga malattia. Alle 17 i funerali saranno celebrati nella chiesa di Santo Stefano, a pochi passi dalla celebre piazzetta. Attesi sull'isola cittadini, istituzioni e tanti ammiratori per rendere omaggio a uno degli artisti italiani più amati di sempre.
2: Per lo sport, la MotoGP torna in pista al Sachsenring per il Gran Premio di Germania. Marc Marquez, dopo la pole, conquista anche la sprint race. Lo spagnolo della Ducati vince il duello con il fratello Alex e di Gianantonio. Bezzecchi out a causa di una caduta, si dovrà operare ad una spalla. Jorge Martín guida sempre il mondiale. E per il tennis, a Wimbledon è il giorno della finale maschile tra Jannik Sinner e Alexander Zverev, in programma dalle 17.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

e piatto come questa terra. Coi baffetti come Mussolini, le braccia forti come i delfini, resto in piedi come il muro di Berlino, toro scatenato sì come il Pacino.

0: Luca, dove sei?
1: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
0: In che senso? Cosa combini?
1: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99 euro. E per rinfrescarci, la birra non filtrata e Cnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
0: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
1: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.
2: CIDAC.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: La bolletta elettrica dei clienti vulnerabili in maggior tutela aumenterà del 4,6% nel terzo trimestre 2026. A pesare sono i prezzi all'ingrosso più alti, i costi del mercato della capacità nelle ore critiche di luglio e l'adeguamento degli oneri di sistema. L'aumento è parzialmente compensato dalla riduzione delle componenti di commercializzazione. La spesa annua stimata scende comunque a 591,86 euro. Operazione Argus. Successo pieno per la Polizia Penitenziaria. Il SAPPE ha espresso forte apprezzamento al DAP e al Gruppo Operativo Mobile per il trasferimento simultaneo di 128 detenuti al 41 bis verso la nuova sezione di Vigevano, operazione svolta tra il 27 e il 28 giugno con 165 agenti e mezzi terrestri e aerei. Il sindacato sottolinea la professionalità del corpo e il ruolo strategico del Gruppo Operativo Mobile nella sicurezza nazionale e nel contrasto alle mafie, chiedendo ulteriori investimenti in organici, tecnologie e formazione.
2: Si è concluso con ottimi risultati il progetto Imparare e crescere in bicicletta promosso dalla Federciclo Valle d'Aosta. 5 associazioni e 13 scuole dell'infanzia hanno partecipato alle attività, coinvolgendo 331 bambini in 39 giornate per 182 ore complessive. Il percorso ha migliorato equilibrio, coordinazione e autonomia dei piccoli, rafforzando socializzazione, rispetto delle regole e prime nozioni di educazione stradale. Un bilancio finale molto positivo, che conferma la bicicletta come strumento educativo capace di favorire crescita e sicurezza fin dalla giovane età.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.

0: Sono le 15 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: In apertura prosegue l'escalation del conflitto tra Russia e Ucraina. Kiev annuncia nuovi attacchi contro obiettivi militari russi con 14 navi colpite nel Mar d'Azov e un raid su una raffineria nella regione di Samara, affermando che questa sarà la peggiore estate per la Russia dall'inizio della guerra. Intanto gli attacchi russi hanno provocato almeno 4 morti nelle regioni ucraine di Dnipropetrovsk e Kherson. Domani Parigi intanto ospiterà il vertice della coalizione dei volontari con oltre 25 leader internazionali, il presidente Zelensky e i vertici di Unione Europea e NATO per rafforzare il sostegno a Kiev.
2: Nel tradizionale Angelus della Domenica del Mare da Castel Gandolfo, Papa Leone XIV ha lanciato un nuovo appello alla pace, esprimendo preoccupazione per la ripresa delle tensioni in Medio Oriente e per la guerra in Ucraina.
4: Tornano purtroppo a soffiare i venti della guerra in Medio Oriente, in Ucraina e in numerose altre parti del mondo. Rinnovo il mio auspicio affinché si percorra con perseveranza la via del dialogo, dell'incontro e della diplomazia.
2: Il pontefice ha manifestato inoltre vicinanza ai lavoratori marittimi e portuali penalizzati dalle crisi internazionali. Infine ha ricordato il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi al santuario di Jasna Góra.
3: La cronaca: in Friuli Venezia Giulia, un uomo di 38 anni è morto nel fiume Tagliamento a Ronchis di Latisana dopo essersi tuffato per salvare i suoi figli. Un'altra bambina in difficoltà è riuscito a mettere in salvo il figlio più piccolo, mentre le due bambine sono state soccorse da altri presenti. L'uomo è stato però trascinato via dalla corrente. Il suo corpo è stato recuperato senza vita dai sommozzatori. Le tre bambine sono fuori pericolo.
2: Meteo: l'Europa resta nella morsa del caldo africano, mentre in Italia prosegue la terza ondata di calore senza una tregua prima del 20 luglio. Temperature medie intorno ai 35 gradi e punte di 40 in Sardegna, con Firenze e Perugia da bollino rosso. Cresce anche il rischio incendi, soprattutto in Piemonte e sull'isola, mentre temporali e allerta gialla interessano il nord. In Francia è giornata di massima emergenza, con oltre 26 milioni di persone coinvolte dall'allerta rossa per il caldo estremo, con un rischio incendi sempre più elevato.
3: E scattano da oggi le nuove regole sugli autovelox. Sono circa 3.150 i dispositivi già conformi ai requisiti di omologazione previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, mentre altri 850 dovranno completare l'iter. Il ministro Matteo Salvini ribadisce che i controlli devono servire a garantire la sicurezza stradale e non a fare cassa, soddisfazione anche dalle associazioni. Il Codacons parla di un provvedimento atteso da tempo, mentre l'associazione Vittime della Strada chiede più controlli e maggiore educazione stradale nelle scuole.
2: Lo sport: Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della Federcalcio e assumerà anche la presidenza del Club Italia. Al suo fianco Leonardo, nominato advisor. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha espresso soddisfazione per l'ingresso di due ex campioni chiamati a rafforzare l'area tecnica della nazionale e il progetto federale.
3: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano. Io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box. Le canzoni degli ultimi 30 anni in video.

0: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
1: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
0: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
1: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con il Medio Oriente. Continua l'escalation tra Iran e Stati Uniti. Teheran ha richiuso lo stretto di Hormuz dopo aver colpito due navi commerciali, mentre Washington ha risposto con nuovi raid contro oltre 140 obiettivi militari iraniani. La scorsa notte missili e droni hanno raggiunto basi americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman, mentre proseguono in Oman i negoziati sulla sicurezza della navigazione. Intanto la guida suprema Mujtaba Khamenei ha giurato vendetta per la morte del padre Ali e un quotidiano vicino al regime ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili. L'intelligence italiana è al lavoro per valutare la portata della minaccia.
1: Siamo alla cronaca. Un corpo senza vita è stato individuato nelle acque del Lago Maggiore a Castelvecchiana, nel Varesotto, da un sub amatoriale. Il cadavere si trovava a circa 40 metri di profondità. Sul posto sono intervenuti vigili del fuoco, sommozzatori, guardia costiera e l'elicottero da Malpensa per il recupero e gli accertamenti. E intanto un giovane di 21 anni ha perso la vita in un incidente sulla tangenziale di Andria. Coinvolte tre auto, due persone sono rimaste ferite. Una donna di 30 anni è ricoverata in gravi condizioni. Indagini affidate alla polizia di Stato.
2: E a 10 anni dalla strage ferroviaria di Andria, il presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha reso omaggio alle 23 vittime dello scontro tra due treni sulla linea Andria-Corato. La cerimonia si è aperta con la deposizione di una corona di fiori, seguita da un minuto di silenzio e dalla lettura dei nomi delle vittime. Il presidente della Regione Puglia, Antonio De Caro, ha rilanciato l'appello a investire in infrastrutture moderne e in un trasporto pubblico più sicuro, perché una tragedia simile non si ripeta mai più.
1: Secondo weekend di luglio da bollino rosso sulle strade italiane, traffico intenso lungo la rete autostradale, nuove code attese in serata per il rientro dalle località di vacanza. A complicare gli spostamenti anche la nuova ondata di caldo africano, con rischio incendi elevato in Piemonte e Sardegna e temporali in Trentino. L'emergenza caldo riguarda anche il resto d'Europa. In Francia oltre 26 milioni di persone sono in allerta rossa, mentre in Spagna gli incendi in Andalusia hanno causato 12 morti e 23 dispersi.
2: E Capri da oggi l'ultimo saluto a Peppino Di Capri, uno degli artisti più amati della musica italiana. La camera ardente è stata allestita nella sala consiliare del municipio, mentre fra meno di un'ora si svolgeranno i funerali nella chiesa di Santo Stefano. Sull'isola è stato proclamato il lutto cittadino, migliaia i messaggi di cordoglio per il cantante, accompagnati dalle note e dai versi delle sue canzoni, simbolo di un legame indissolubile con l'isola di Capri.
1: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio di Germania al Sachsenring e conquista la 10ª vittoria della carriera sul circuito tedesco. Sul podio anche le Aprilia Truck House di Yayo Gura e Raul Fernandez, mentre cadono di Gian Antonio e Alex Marquez. Jorge Martin chiude quinto e resta leader del mondiale. Per il tennis cresce l'attesa per la finale di Wimbledon. Alle 17 Jannik Sinner affronta Alexander Zverev per difendere il titolo sull'erba londinese e scrivere un'altra pagina di storia del tennis italiano.
2: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: let me go.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: credo problema sia in lei. Non credo che sia un problema. No, non credo sarà un problema. Oh no, non vedo dov'è il problema. Boh, non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Sono le 17:02.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Un saluto dalla redazione.
4: Notte ad altissima tensione e attacchi incrociati tra Stati Uniti e Iran. I Pasdaran hanno colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz e confermato la chiusura del passaggio strategico, mentre Washington ha risposto con una terza ondata di raid contro obiettivi iraniani. Teheran ha inoltre lanciato attacchi contro basi e infrastrutture americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman. Lo stretto di Hormuz è aperto, li abbiamo bombardati pesantemente, ha detto Donald Trump in un'intervista alla NBC. Intanto la guida suprema Mojaba Khamenei ha giurato vendetta per la morte del padre Ali e un quotidiano vicino al regime ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili. La politica italiana si stringe attorno alla presidente del Consiglio, condanna bipartisan per un'immagine indivisa da detenuta. Intanto si terranno martedì prossimo in Italia i colloqui a livello di ambasciatori e mediatori tra Libano e Israele. Lo annuncia il ministro Tajani, Roma diventa capitale della pace rispetto a quanto accade in Medio Oriente.
3: Leone XIV, dopo aver pregato durante l'Angelus da Piazza della Libertà a Castel Gandolfo, va col pensiero al riaccendersi del conflitto in Medio Oriente e alla crisi in Ucraina, invitando a percorrere le vie diplomatiche. Nella Domenica del Mare esprime vicinanza a tutti i lavoratori marittimi e portuali, le cui condizioni sono rese difficili dalle tensioni militari. Infine ricorda il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi a Jasna Góra.
4: La cronaca: 5 quindicenni di Arezzo sono accusati di atti persecutori nei confronti di un coetaneo, vittima di una lunga campagna di odio nata da una falsa accusa di violenza sessuale diffusa sui social e nelle chat. Secondo la procura per i minorenni, il ragazzo sarebbe stato bersaglio di minacce, insulti e aggressioni, alcune riprese con i cellulari e pubblicate online. Le vessazioni avrebbero costretto il giovane a cambiare le proprie abitudini per paura di nuove violenze. Notificati ai 5 indagati gli avvisi di chiusura delle indagini.
3: Oggi sull'Italia arriva la terza ondata di caldo dell'estate. L'anticiclone africano porterà temperature oltre i 40 gradi, soprattutto al centro-sud e nelle isole maggiori, con il picco atteso tra martedì e mercoledì. In Sardegna si potranno superare i 42 gradi, mentre Lazio e Toscana sfioreranno i 39. L'alta pressione garantirà sole e stabilità per gran parte della settimana. Una possibile tregua potrebbe arrivare dal 18 luglio, con temporali al nord e un calo delle temperature. Ma resta il rischio di fenomeni intensi, comprese grandinate.
4: E scattano da oggi le nuove regole sugli autovelox. Sono circa 3.150 i dispositivi già conformi ai requisiti di omologazione previsti dal decreto del Ministero delle Infrastrutture, mentre altre 850 dovranno completare l'iter. Il ministro Matteo Salvini ribadisce che i controlli devono servire a garantire la sicurezza stradale e non a fare cassa. Soddisfazione anche dalle associazioni. Il Codacons parla di un provvedimento atteso da tempo, mentre l'associazione Vittime della Strada chiede più controlli e maggiore educazione stradale nelle scuole.
3: Tragedia nel motociclismo a Brno in Repubblica Ceca. Due piloti hanno perso la vita in un incidente avvenuto subito dopo la partenza di una gara dell'Alpe Adria International Motorcycle Championship. Le vittime sono l'austriaco Philipp Steinmeier di 32 anni e il romeno Adrian Ross di 43. Annullate le restanti gare della giornata. Per il tennis cresce l'attesa per la finale di Wimbledon. Dalle 17 Jannik Sinner affronta Alexander Zverev per difendere il titolo sull'erba londinese.
4: Questa è l'ultima notizia. A più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Rilassati, goditi l'estate. Alla skincare dei tuoi testi scolastici ci pensiamo noi.
2: Consegna il tuo buono libri originale al reparto cancelleria. Mentre tu ti riposi, noi regaliamo ai tuoi libri una seduta di bellezza. Li foderiamo completamente gratis.
1: E quando il trattamento è finito, ti avvisiamo con un comodo SMS.
2: Prenota i tuoi libri scolastici da CIDAC. Zero stress, foderatura in omaggio. CIDAC.

0: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
0: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
0: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
2: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul Basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.
3: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con il tennis. Jannik Sinner in campo per la storia, il numero uno al mondo, sfida in finale a Wimbledon il migliore Alexander Zverev di sempre, con l'obiettivo di bissare il successo di un anno fa e confermarsi campione. I precedenti raccontano un dominio netto dell'azzurro, 10 vittorie a 4, con 9 successi consecutivi, ma il tedesco, che da domani diventerà numero 2 del ranking ATP, è cambiato dopo la vittoria al Roland Garros e oggi proverà a rompere un autentico tabù, inseguendo il primo trionfo sui nobili prati londinesi, dove finora non era mai andato oltre gli ottavi. La MotoGP è ancora a Marc Márquez dopo aver conquistato pole e gara sprint. Lo spagnolo della Ducati si ripete al Sachsenring, mettendosi in testa dal primo metro della gara e restandoci fino all'ultimo. Quella di oggi per Marc è la decima vittoria sul circuito tedesco in top class. Alle sue spalle si piazzano gli Aprilia Track House di Ayo Gura e Raul Fernandez. Quarto Acosta, poi l'Aprilia ufficiale di Martin. Ottavo e nono posto per Marini e Bastianini. Cadute in ritiro per Di Gian Antonio e Alex Márquez. Martin resta in testa alla classifica dopo il GP di Germania, ma alle sue spalle cambiano gli equilibri. Complice l'assenza dell'infortunato Bezzecchi e lo zero di Di Gian Antonio, Ayo Gura sale al secondo posto a meno 14 dal leader. Anche Marc Márquez vede la vetta, lo spagnolo è distante appena 18 punti. Bezzecchi è stato intanto operato con successo alla clavicola sinistra. Come comunicato da Aprilia, la frattura è stata ridotta e stabilizzata. La casa di Noale spera di riaverlo in pista a Silverstone dopo la pausa estiva. E tragedia sul circuito di Brno, due piloti di motociclismo, l'austriaco Philipp Steinmeier di 32 anni e il romeno Adrian Ross Sinner di 43, sono morti a seguito delle gravi ferite riportate nella caduta avvenuta ieri in Repubblica Ceca durante il campionato Alpe Adria, cancellato l'intero programma del weekend. Ciclismo, Van der Poel vince la nona tappa del Tour de France, una tappa stupenda nonostante il taglio di 30 km a causa dell'allerta meteo per il caldo estremo. Lunga lotta per la fuga, l'olandese scatta sull'ultima salita e doma tutti in volata. Buon quinto posto per Ganna, Pogacar sempre in maglia gialla. Calcio, con le vittorie di Inghilterra e Argentina si delineano le due semifinali del Mondiale 2026. Dall'altra parte del tabellone si affronteranno Francia e Spagna, in programma rispettivamente martedì 14 e mercoledì 15 luglio. Due giorni di pausa dalle partite, ma non mancano le news. Il presidente della FIFA Gianni Infantino ha infatti annunciato che dopo il Mondiale si disputerà la possibile espansione della Coppa del Mondo 2030 da 48 a 64 nazionali, perché, parola di Infantino, ogni nazione dovrebbe poter sognare il Mondiale. In Italia intanto è caccia al CT azzurro dopo l'annuncio ieri del presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha affidato a Paolo Maldini il ruolo di direttore tecnico e a Leonardo quello di advisor. Ora tutti insieme ci si lancerà a caccia del nuovo commissario tecnico, una corsa che tra favoriti e outsider al momento rimane estremamente incerta. Da Guardiola e Ancelotti a Conte, Mancini e Pioli sono ben 5 i candidati. Chiudiamo col volley, ancora una vittoria, la quinta consecutiva per l'Italia di Velasco. A Hong Kong le azzurre, trascinate da Antropova, battono in rimonta la Cina chiudendo al tie-break un match lungo e faticoso e si portano al secondo posto della classifica di Nations League, dietro gli Stati Uniti. Ed è tutto,

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. Sale a 3 il numero dei fermati per l'omicidio di Youssef Ramah Abdelaziz, il 19enne di origine egiziana, ucciso a coltellate la scorsa notte a Crema, in provincia di Cremona. I carabinieri hanno eseguito 3 provvedimenti di fermo nei confronti di giovani tra i 23 e i 25 anni, italiani e stranieri regolarmente residenti nel cremasco. Dopo l'aggressione si erano allontanati dalla provincia, ma sono stati rintracciati tra il cremasco e l'area milanese. Gli investigatori stanno ora ricostruendo la dinamica del delitto e le responsabilità di ciascun fermato.
1: Medio Oriente, resta altissima la tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran mantiene chiuso lo stretto di Hormuz dopo gli attacchi contro 2 navi commerciali, mentre Washington ha risposto con nuovi raid su oltre 140 obiettivi militari iraniani. Nella notte missili e droni hanno colpito basi americane nel Golfo, mentre proseguono in Oman i negoziati sulla sicurezza della navigazione. Intanto il blocco dello stretto torna a pesare sui mercati energetici. Il Brent sfiora i $76 al barile, il WTI supera i 71 e benzina e gasolio in autostrada tornano oltre i 2 euro al litro. L'intelligence italiana infine continua a monitorare le minacce del regime iraniano dopo l'inserimento della premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili pubblicata da un quotidiano vicino a Teheran.
2: E nel tradizionale Angelus della Domenica del Mare, da Castel Gandolfo Papa Leone ha lanciato un nuovo appello alla pace, esprimendo preoccupazione per la ripresa delle tensioni in Medio Oriente e per la guerra in Ucraina. Il pontefice manifesta inoltre vicinanze ai lavoratori marittimi e portuali penalizzati dalle crisi internazionali. Infine ha ricordato il tradizionale pellegrinaggio mariano dei fedeli polacchi al santuario di Jasna Góra.
1: Secondo weekend di luglio da Bolino Rosso sulle strade italiane, con traffico intenso e code attese in serata per il rientro dalle località di vacanza. A rendere più difficili gli spostamenti è anche la nuova ondata di caldo africano, con rischio incendi elevato in Piemonte e Sardegna e allerta per temporale in Trentino. L'emergenza caldo interessa anche il resto d'Europa. In Francia oltre 26 milioni di persone sono in allerta rossa, mentre in Spagna il devastante incendio in Andalusia ha provocato 12 morti e 23 dispersi.
2: Scattano le novità del nuovo codice della strada. Dal 16 luglio diventa obbligatoria l'assicurazione per i monopattini elettrici privati. La copertura dovrà essere specifica per il veicolo e non basterà la tradizionale polizza RC famiglia. Entrano inoltre in vigore le nuove regole sugli autovelox. Oltre 3.100 dispositivi sono già omologati, mentre altri 850 dovranno completare l'iter. Per il ministro Salvini i controlli devono garantire la sicurezza e non trasformarsi in uno strumento per fare cassa.
1: Lo sport, iniziamo dalla MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio di Germania al Sachsenring e conquista la 10ª vittoria della carriera sul circuito tedesco. Sul podio anche le Aprilia Truck House di Ayo Gure e Raul Fernandez, mentre cadono di Gian Antonio e Alex Marquez. Jorge Martin chiude quinto e resta leader del mondiale. Per il calcio, Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC Giovanni Malagò, che ha ufficializzato anche l'ingresso di Leonardo nel ruolo di advisor. Il ciclismo, Mathieu van der Poel vince la 9ª tappa del Tour de France, una tappa stupenda nonostante il taglio di 30 km a causa dell'allerta per il caldo estremo. Lunga lotta per la fuga, a poco meno di 100 km dal traguardo si forma un drappello di 16 corridori, ridotto poi a 8. Il gruppo maglia gialla non li lascia scappare quando sembra poterli riprendere. L'olandese scatta sull'ultima salita e doma tutti in volata. Buon quinto posto per Ganna, Pogacar resta in maglia gialla.
2: Questa è l'ultima notizia, a più tardi.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Oddio, stasera arrivano anche i tuoi fratelli. Non ho niente in casa.
1: Ma dai, andiamo da Spesa Gross Cry. È sotto casa. Al piano strada trovi tutto per la spesa. E oggi ci sono pure tante offerte Cry.
2: E per i piatti e il detersivo?
1: Al piano interrato, dal tessile per la casa, ai prodotti per la cucina, agli accessori, c'è di tutto. Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta.
2: Convenienza ogni giorno, qualità Cry e tutto quello che ti serve a due passi da casa.
3: Technology, uno sguardo al mondo dell'high-tech.
4: Bentrovati a un nuovo appuntamento con Technology e da Daniele Campanari. Un chilo di pane che peserebbe più di un chilo di piume, un cane che può volare, indicazioni rassicuranti a fronte delle richieste pericolose, come regalare un'arma ad un bambino. Screenshot, meme, commenti, critiche, ironia. È stato accolto così dai social media il debutto di Emma, l'intelligenza artificiale italiana lanciata dalla Egomnia Spa. Emma, la nata in Italia, così si presenta sulla schermata di accesso. È stata lanciata ufficialmente il 20 giugno scorso. Inizialmente nata come piattaforma di lavoro per mettere in contatto candidati e aziende, oggi si presenta come attiva nei servizi tecnologici. OpenAI ha presentato il suo primo chip progettato per ChatGPT e per far girare l'intelligenza artificiale più velocemente e in modo più economico. Si chiama Jalapeño ed è sviluppato in collaborazione con l'azienda di semiconduttori Broadcom. Il chip è stato progettato per funzionare con un'ampia gamma di modelli di IA, non solo con i prodotti di OpenAI, e sarà implementato nei data center gestiti da Microsoft ed altri partner a partire dal 2026. Controllando la progettazione dei propri chip, OpenAI punta a ridurre la dipendenza da fornitori esterni come Nvidia. Sei anni dopo il Nest Audio, Google torna sul mercato degli smart speaker con un dispositivo pensato dall'origine per Gemini Forum, nuovo assistente vocale che sostituisce l'assistente Google. Il design del Google Home Speaker riprende la linea minimale della famiglia Nest. Corpo sferico rivestito in tessuto, nessun pulsante visibile a parte un interruttore posteriore per disattivare i microfoni, un anello luminoso alla base che segnala quando l'assistente ascolta o risponde. Un altoparlante smart, ma pur sempre un altoparlante, ovvero con una certa qualità audio. L'universo di Geolie conquista anche Google. Il rapper napoletano è infatti il primo artista musicale italiano a cui il colosso di Mountain View dedica un easter egg, una delle celebri animazioni nascoste che si attivano digitando particolari parole chiave nella barra di ricerca. Un omaggio riservato a pochissimi nomi di fama internazionale che questa volta celebra uno dei protagonisti assoluti della scena musicale italiana. Per un mese, cercando Geolie su Google, la pagina dei risultati si trasformerà con una pioggia di simboli ispirati al suo immaginario artistico, regalando ai fan un'esperienza interattiva destinata a sorprendere. È tutto, al prossimo appuntamento.
3: Technology, uno sguardo al mondo dell'high tech.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Il consiglio direttivo del Parco Nazionale Gran Paradiso ha eletto la nuova giunta esecutiva. Accanto al presidente Mauro D'Urbano entrano la vicepresidente Nella Terisode Mauro Guglielmetti, vice sindaco di Locana. L'organo avrà il compito di guidare l'indirizzo amministrativo del parco, predisporre atti e progetti e garantire il regolare svolgimento delle attività dell'ente. La Valle d'Aosta si conferma al vertice nazionale per la raccolta del vetro. Nel 2025 sono stati raccolti 62,7 kg per abitante, dato che vale alla regione quasi 500.000 euro di corrispettivi Corevè. Risorse che sostengono i servizi locali e premiano la qualità del materiale conferito. A livello nazionale, il riciclo del vetro ha raggiunto l'82,1%, superando gli obiettivi europei, con benefici ambientali ed economici significativi. Via Monte Emilius ad Aosta ha cambiato viabilità dal 1 luglio al 1 marzo per i lavori di ripristino legati alla riqualificazione dell'area dell'Arco d'Augusto. È previsto il senso unico nord-sud, obblighi di svolta agli accessi privati, divieti di sosta e possibili restringimenti della carreggiata con limite a 30 km orari. Saranno indicati i percorsi alternativi e garantiti gli attraversamenti pedonali.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Luca, dove sei?
1: Sto facendo incontrare il forno con il frigo.
0: In che senso? Cosa combini?
1: Sono alla CIDAC. Ho appena preso la base Pinsa Pinsami da 230 grammi a 1,99 euro. E per rinfrescarci, la birra non filtrata e Cnusa da 44 centilitri a soli 95 centesimi.
0: Quando il forno incontra il frigo, succede qualcosa di buono. Accendo subito il forno, ti aspetto.
1: Arrivo al volo. Prepara i bicchieri.
2: CIDAC, CIDAC.
3: Super Trailers, il cinema alla radio.
4: Quest'estate scopri come essere super.
5: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
6: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
7: Sei una piccola selvaggia, vero?
6: Non ci siamo ancora presentati.
4: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
3: Super Trailers.
8: I Minion sono tornati!
9: Il film su come conquistarono Hollywood.
10: Pignata, carbonara, lasagna.
9: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
3: Super Trailers.
11: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Top Italia Radio.
12: Noi sì, noi che qui.

0: alle 19 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione.
3: Apriamo con il Medio Oriente. Ancora venti di guerra tra Iran e Stati Uniti. I Pasdaran hanno colpito una nave mercantile nello stretto di Hormuz, confermandone la chiusura, mentre Washington ha risposto con una terza ondata di raid contro obiettivi militari iraniani. Teheran ha inoltre attaccato basi americane in Bahrain, Qatar, Kuwait e Oman. Il presidente Donald Trump assicura che lo stretto di Hormuz è aperto dopo i bombardamenti statunitensi. Intanto cresce la tensione anche sul piano politico. La guida suprema Mojaba Khamenei ha giurato vendetta e un quotidiano vicino al regime ha inserito anche la premier Giorgia Meloni in una lista di presunti responsabili, suscitando una condanna bipartisan. Sul fronte diplomatico, martedì l'Italia ospiterà i colloqui tra Libano e Israele. Il ministro Tajani parla di Roma, capitale della pace.
2: La cronaca a Cagliari: un uomo di 52 anni ha esploso un colpo di fucile contro la titolare di una scuola di danza dopo che gli era stata rifiutata l'iscrizione ai corsi. La donna è riuscita a mettersi in salvo senza essere colpita. Subito dopo, l'uomo ha rivolto l'arma contro se stesso, togliendosi la vita. Sul posto è intervenuta la polizia, che ha avviato le indagini per ricostruire l'esatta dinamica della vicenda. Nel Varesotto invece un corpo senza vita è stato trovato da un sub amatoriale nelle acque del Lago Maggiore a Castelbeccana, a circa 40 km di profondità. Intervenuti i vigili del fuoco con il nucleo sommozzatori e la guardia costiera.
3: Secondo weekend di luglio da bollino rosso sulle strade italiane, con traffico intenso e lunghe code attese in serata per il rientro dalle località di vacanza. A complicare gli spostamenti c'è anche la nuova ondata di caldo africano, con rischio incendi elevato in Piemonte e Sardegna e allerta per temporali in Trentino. L'emergenza investe tutta l'Europa. In Francia oltre 26 milioni di persone sono in allerta rossa per il caldo estremo, mentre in Spagna il devastante incendio in Andalusia ha provocato 12 morti e 23 dispersi. In Germania invece il mese di giugno ha fatto registrare 99 vittime per annegamento, il dato più alto degli ultimi 20 anni, favorito proprio dalle temperature eccezionalmente elevate.
2: Economia: cresce la ricchezza finanziaria delle famiglie italiane. Secondo un rapporto della FABI, dal 2020 il risparmio privato è aumentato del 35%, con un incremento di oltre 1.600 miliardi di euro, fino a sfiorare i 6.500 miliardi complessivi. Cambiano però anche le scelte degli italiani, che puntano sempre di più su strumenti finanziari e investimenti, confermando il risparmio come uno dei principali pilastri dell'economia nazionale.
3: Ultima pagina: Capri ha dato oggi l'ultimo saluto a Peppino di Capri, scomparso a 86 anni dopo una lunga malattia. I funerali si sono svolti nella chiesa di Santo Stefano, gremita di cittadini, amici e personalità del mondo della cultura e dello spettacolo. Per l'occasione il comune ha proclamato il lutto cittadino, mentre un maxischermo in piazzetta ha permesso a migliaia di persone di seguire la cerimonia.
2: Lo sport: iniziamo dalla MotoGP. Marc Marquez domina il Gran Premio di Germania al Sachsenring e conquista la decima vittoria della carriera sul circuito tedesco. Sul podio anche le Aprilia Trackhouse di Ayo Gura e Raul Fernandez, mentre cadono di Gian Antonio e Alex Marquez. Jorge Martin chiude quinto e resta leader del mondiale. Per il calcio, Paolo Maldini è il nuovo direttore tecnico della nazionale italiana. L'annuncio è arrivato dal presidente della FIGC, Giovanni Malagò, che ha ufficializzato anche l'ingresso di Leonardo nel ruolo di advisor.
3: Questa è l'ultima notizia. Una buona serata dalla redazione.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Music Box. Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: Quest'estate scopri come essere super.
3: I tuoi poteri dovrebbero iniziare ad avere effetto più o meno adesso.
4: Sembra che qui non andrà a finire molto bene. Per voi, ragazzi.
5: Sei una piccola selvaggia, vero?
4: Non ci siamo ancora presentati.
2: Supergirl, dal 25 giugno al cinema. Acquista i biglietti.
0: Super Trailers.
6: I Minion sono tornati.
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
7: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
8: Hai scritto un film di mostri?
9: Io conosco il mostro perfetto per voi.
1: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema

0: Sono le 21 e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA,

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Sono le 23 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Colombia. Alessandro Di Lorenzo, Alex Zuber, Rich Beach baby. Ibiza Don't Boy baby.
1: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.

0: start.
1: È l'una e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

dovermi toccare perché ti odio. Non cancellarmi perché ho bisogno di rimanerti in testa il tempo di sfatare il sogno. E riderò finché non passa e ti capisco perché la stessa malinconia di quando tutto torna e niente resta.

andiamo altrove, ma torneremo. Non ti ho mai avuto, ma tu nemmeno. Non temi neanche Dio, spero ti perdoni lui almeno. L'avevo già previsto,

0: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
1: Five days

Sono le due in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.